0: Music Therapy finisce qui. Ma la musica continua. Riascolta le vibrazioni di Onivox sul podcast. Disponibile sull'app di Radio Company e su Stream.
1: We got a party to go to tonight.
0: Alla prossima settimana, sempre con Music Therapy.
2: Radio Company. Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: Company Time.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli.

0: Mauro Tonello, c'è l'80 Festival di domenica qui su Radio Company. Salve a tutti, buongiorno anche al DJM Martino che mixerà i successi marchiati anni 80. Partiamo con un bel pezzo per la voce di Harrison Moriarty e il progetto con quello di Yasuko State Farm. Troviamo loro le nostre ziette inglesi, le Banana Ram con Chris Summer e Valerie Dorr con The Nights.
1: 80 Festival, let's go.

0: Da Torino validò la sua The Night, le Bananarama con Cruel, prima ancora Yesu con State Firm. Una piccola pausa, tra un po' ritorniamo con la musica marcata anni 80, noi degli anni 80.
1: 80 Festival. Let's go. 80 Festival.

l'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.

80 Festival suona la domenica mattina, noi degli anni 80 qui su Radio Company con Mauro Tonello, darà un pezzo di storia della musica per i Supertramp, l'album storico da quella Breakfast in America con The Logical Song, e poi un pezzo italiano, anche in questo caso i ricordi dell'estate anni 80, Alan Sorrenti e la sua Figli delle Stelle.

0: Ricorderete sicuramente le scene del mitico film di Grease con You Are the One That I Want e il duetto appunto di Olivia Newton-John e John Travolta. Prima ancora Verne McCoy dai N70 con The Hustle. Ancora una piccola pausa, pochi minuti e torniamo sempre a noi degli anni 80.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Spot.

0: su ticketone.it. Con Radio Company ogni giorno hai la possibilità di assistere al concerto.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: Company.
7: Radio Company.
8: 80 Festival.
7: 80 Festival.
8: Su Radio Company. 80 Festival.

0: c'è l'80 Festival che suona la domenica mattina qui su Radio Company, pronti per sentire anche Noi Me, Noi You per il gruppo degli Hub. Subito dopo KC and the Sunshine Band, That's the Way I Like It.
1: 80 Festival.

il primo grande successo firmato dalla collaborazione tra Casey Finch e la Sunshine Band, ovvero sia Casey and the Sunshine Band. Questa era Death Way I Like It, e prima ancora, anche in questo caso, un pezzo di storia con gli Abba e Noi Mi, Noi You. Ora, dalla febbre del sabato sera, i Tavares.

0: era Riccardo Cocciante con Io canto, ce lo siamo cantati tutti insieme, e i Tavares con More Than a Woman. Tra un po' gli ultimi di 80 Festival.
1: 80 Festival. Let's go. 80 Festival.

0: Allora, carta igienica sensitive presa. E adesso prendo anche i fazzoletti.
1: Prendi quelli che non si rompono.
0: E infatti prendo fazzoletti sensitive, che sono morbidi. Ne basta uno solo. E non si rompono, nemmeno in lavatrice.
1: Sensitive. Scelta di qualità.

Alla posizione 19 della Company Hit, la nostra classifica ufficiale oggi, The Bosa con Magnetic, pezzo che guadagna 10 posti. Alla 18 in chiusura proprio di prima ora andiamo a sentire Bob Sinclair e Kaisa, questa è I Can.

0: Bob Sinclair insieme a Kaisa, I Can't Wait, posizione numero 18 è la canzone, il pezzo che mette la parola fine alla prima delle due ore di classifica. Ne abbiamo ovviamente un'altra, quella che ci serve per andare a scoprire quella che sarà, non ve l'avevo ancora detto, la nuova numero 1 di oggi.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. È arrivata a Tenerife la nave con un focolaio di antivirus. Tra strette misure di sicurezza i passeggeri saranno rimpatriati. Sono 4 gli italiani monitorati dal Ministero della Salute. 2 settimane fa a bordo di un aereo da Johannesburg, con coincidenza a Roma, ebbero un breve contatto con una passeggera poi deceduta per il virus che era stata a bordo di quella nave. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, pronti a negoziare anche in un paese terzo. Annuncia sorpresa ai giornalisti del presidente russo Putin al termine della parata in tono minore sulla Piazza Rossa nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo. L'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno. Donald Trump

0: Rinnova le accuse e frena l'ipotesi di impegno italiano sullo stretto di Hormuz e Trump torna a minacciare anche il ritiro parziale di soldati USA dall'Italia. Tennis, internazionale d'Italia, Jannik Sinner non sbaglia all'esordio, l'azzurro numero uno al mondo batte 6-3-6-4 l'austriaco Hofner e se la vedrà al terzo turno contro Popirin, così in conferenza stampa.
1: Partita comunque non scontata, però sono contento, sai, le prime partite sono sempre difficili, quindi sono soddisfatto.
0: È tutto da Nicola De Muro.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
3: Spot. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Company. Radio Company Hit. I successi più passati questa settimana su Radio Company.
9: Ebbene sì, oggi avremo una nuova numero uno della nostra Company Hit. Salve a tutti, ben trovati, comunque benvenuti qui da Stefano Ferrari. C'è ovviamente DJM in regia, c'è una classifica che è pronta a ripartire e che oggi, come dicevo, vedrà Blanco ed Elisa perdere la posizione più alta della nostra chart dopo averla mantenuta peraltro soltanto per una settimana. Ripartiamo però dalla 17, ripartiamo da Madame e Marrakesh.

Volevo capire, questo è il titolo del pezzo di Madame e Marrakesh, la posizione è la numero 17. Alla 16 dei refusi di Sanremo c'è Tommaso Paradiso, arriva lui con I Romantici.

0: Tommaso Paradiso, che è attualmente in tour, praticamente sold out ovunque. I Romantici di Tommaso Paradiso perdesi un posto, ma gli permette di rimanere ancora molto in alto. Stiamo parlando della posizione 16. Alla 15 arriva Achille Lauro.
1: Amore mio, non piangi

0: viaggio verso il paradiso.
1: Nel frattempo è uscito anche il nuovo singolo di Achille Lauro. Intanto In viaggio verso il paradiso perde 3 posizioni per Achille Lauro. Oggi la posizione è la numero 15. Ci fermiamo ora, time out per noi.
2: Company, solo i più ascoltati su Radio Company.

mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

Bentornati in classifica, bentornati in company. Ancora buona domenica, salve a tutti da Stefano Ferrari, DJM in regia. Era la posizione numero 13, vi ricordo però alla 14 Fulminacci, Stupida Sfortuna, guadagna due posti. Più uno invece riguadagna Olivia Dean, appena sentita alla 13 con So Easy to Fall in Love, mentre alla 12 arriva in salita Alex Warren.

8 posti in più questa settimana per Fever Dream di Alex Warren, che dunque va alla 12 della nostra Company Hit. Alla 11, in salita di 2 posti, arrivano anche Emma e Ercomi. Scusa se ancora...

0: Vacci piano, questo è il titolo del pezzo che vede insieme Emma e Arcomi. La posizione è la numero 11. Ad aprire la top 10, una ex numero 1 della nostra classifica. Safe, lo sentiamo in discesa con Tu mi piaci tanto.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga.

0: Sono infatti 6 le posizioni perse questa settimana da Safe. Tu mi piaci tanto, la posizione è la numero 10. Alla 9, altro defuso di Sanremo, beh, ce ne sono ancora diversi. Sentiamo Dito nella piaga.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: sono matta.
1: Che fastidio per Dito nella piaga, che oggi passa dalla 6 alla 9 in una classifica che ora si ferma. Riparte ovviamente tra pochissimo. Arrivano però i consigli per gli acquisti.
2: Company, sono i più ascoltati su Radio Company. Spot.
3: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it. Company.

Bentornati in classifica, bentornati in Company Hit. Salve a tutti, buona domenica da Stefano Ferrari, da DJM che ha appena suonato alla posizione numero 7, Blanco ed Elisa che arrivano dalla numero 1, quindi perdono 6 posizioni con la loro Ricordi. Vi ricordo io invece che alla 8 c'è Harry Styles con American Girls. Andiamo avanti perché alla 6 arrivano Lady Gaga.

Runway per Lady Gaga e Ducci, pezzo che guadagna un posto, sale alla 6 e che fa parte, ricordiamolo, della colonna sonora del secondo capitolo cinematografico del Diavolo Veste Prada. Alla posizione numero 5 invece della nostra classifica c'è Annalisa. Quando

Canzone estiva per Annalisa, posizione numero 5 nella nostra chart, che è pronta alla posizione numero 4 a farvi sentire Serena Brancale, Levante e Delia arriva al mio paese. Mi sento una...

guadagna 7 posizioni al mio paese. Il pezzo di Serena Brancale, Levante Delia, la posizione è la numero 4. Attenzione alla 3, invece rimane stabile Samurai J. Lo sentiamo con Ossessione.

0: Ossessione per Samurai J questa settimana alla posizione numero 3. Ci dobbiamo fermare, l'ultima volta che lo facciamo all'interno della nostra chart. Tra poco alla 2 ci fanno ripartire i The Colors.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Allora, carta igienica sensitive presa. E adesso prendo anche i fazzoletti.
3: Prendi quelli che non si rompono.
2: E infatti prendo fazzoletti sensitive, che sono morbidi. Ne basta uno solo. E non si rompono, nemmeno in lavatrice.
3: Sensitive, scelta di qualità.

0: Rolling Stones, The Colors, che perdevano la scorsa settimana la posizione numero 1 andando alla 2, quindi rimanendo fondamentalmente lì anche in questi 7 giorni, appannaggio di Blanco ed Elisa, che ricordiamolo oggi hanno perso la numero 1 perché vanno in vetta per la prima volta insieme con un inedito Tiziano Ferro e Giorgio.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero.

0: Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar, guadagnando 9 posizioni, vanno in pratica in vetta alla nostra classifica ufficiale che finisce qui e che torna fra 7 giorni, meno 2 ore, sempre tra le 8 e le 10 la domenica mattina e sempre con i 30 pezzi più passati da Company negli ultimi 7 giorni. Vi auguro una buona mattinata, ringrazio ovviamente DJM che si è occupato della regia, io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News.
3: La MV Ondius, la nave olandese dove è scoppiato un focolaio di antivirus, è in porto a Granadilla, a Tenerife, nelle Canarie. Il governo spagnolo ha adottato strette misure di sicurezza per rimpatriare nei singoli paesi di origine i passeggeri e i membri dell'equipaggio. E in Italia sono sotto sorveglianza sanitaria 4 persone, per ora senza alcun sintomo, che per qualche minuto rimasero a bordo dello stesso aereo della KLM preso da una olandese che era stata sulla MV Ondius e fatta poi sbarcare dal Boeing prima del decollo perché in gravi condizioni. Annuncio a sorpresa di Putin al termine della parata nella Piazza Rossa per celebrare la vittoria sul nazismo. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, siamo pronti a negoziare. Espulsi da Israele 2 attivisti della Global Sumud Flottiglia. Dopo il completamento delle indagini, i 2 provocatori professionisti appartenenti alla flottiglia delle provocazioni sono stati espulsi da Israele, scrive il Ministero degli Esteri di Tel Aviv. È tutto da Nicola De Muro.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Com.

0: mattina con me.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.
0: Eh sì, oggi surprise! Beh, surprise, in realtà ieri lo avevo annunciato. Ci sono io, sono Viviana, ciao a tutti. Buona domenica 10 maggio 2026, la passiamo insieme fino alle 13. Auguri a tutte le mamme che ci stanno ascoltando. Eh sì, oggi è la festa della mamma. E lo so, c'era la diatriba tra me e la Tofano qualche giorno fa, perché lei sostiene sia l'8 maggio e in effetti originariamente lo era, però si festeggia oggi perché poi per comodità l'hanno spostata. Appunto il festeggiamento, se vogliamo fare un regalo, è proprio alla domenica successiva, in modo all'8 maggio, in modo che si può stare in famiglia. Quindi auguri a tutte le mamme. C'è Gianluca Pacini con me oggi.
2: Buongiorno principessa.
0: Grazie, eccolo principessa. Ma neanche il caffè mi ha offerto. Io però la brioche al cioccolato te l'ho portata.
3: Delicatissimo.
0: Ecco, in realtà era per me, ma te la cedo perché mi sono mangiato un pezzo di pizza ed era l'unica brioche rimasta. Quindi guarda quanto ti voglio bene, ricordatelo. Salutiamo anche Michela J, che oggi non può essere qui, la sostituisco io. Ciao Miki, riprenditi presto, tornerà, non vi preoccupate, siamo pronti a cominciare. Allora, se volete, mandateci un messaggio, un vocale per la vostra mamma. Ecco, dai, volete mandarle un messaggio, farle gli auguri? Avete questa possibilità al 333-2688-688 con un vocale magari carino, originale, divertente,

0: stupisce. Ma l'ha detto? Ha detto quella cosa? Eh sì, l'ha detto anche Clara, che è tutta carina, dolce, però ogni tanto magari una parolaccia sdang, te la piazza lì, perché ci stava in questo caso, probabilmente, se ascoltiamo bene il testo della sua canzone. Ragazzi, ciao a tutti, dai che è domenica 10 maggio 2026, cosa state facendo? Siete in giro? No, secondo me alle 10.09 la maggior parte di voi è ancora lì, che sta mezzo dormendo, si è appena svegliata, sta facendo colazione. Vi ricordo che oggi è la festa della mamma, ci state scrivendo auguri a tutte, ma proprio a tutte le mamme. C'è chi ci manda degli sticker appunto con scritto non buongiornissimo, per favore, lo sapete che a me proprio il buongiornissimo mi fa diventare matta, mi fa proprio uscire il veleno, ma buona festa della mamma invece, anche come sticker, anche se ce lo mandate su WhatsApp, ci può piacere. Quindi mandate i vostri vocali per fare gli auguri alla vostra mamma, se vi va, in modo originale, come vi pare, potete mandarlo alla radio in diretta nazionale su Radio Company con un vocale al 333 2688 688.
1: Domenicando ritorna tra pochi minuti.

L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.

Gaia con Bossa Nostra, queste sonorità brasileire, beh, ci sta perché lei è mezza brasiliana, quindi giustamente mette un po' delle sue origini, della sua cultura anche nella sua musica. Sono Viviana, ciao a tutti, è domenica 10 maggio 2026, festa della mamma. Che cosa le regalerete, che cosa le avete regalato? Mamme, cosa vi piacerebbe ricevere? Perché qui ho la classifica, sicuramente non è mai semplice, no? Scegliere il regalo giusto, che non è la cosa più importante, lo sappiamo, è l'affetto, lo stare insieme, il passare del tempo di qualità insieme, il volersi bene, però comunque un regalino non è che si rifiuta mai. E allora, secondo una recente indagine di Coldiretti, quasi un italiano su due oggi

delle mimose, forse no, le mimose più l'8 marzo, o che altro, girasoli, anche gli accessori, però sono dei pensieri molto graditi, dalla bigiotteria ai profumi fino ai veri e propri gioielli. 19% degli italiani, secondo questa ricerca, è quello appunto che predilige regalare questo tipo di cose. C'è chi si astiene, chi proprio non compra nulla, perché ci sono sempre, no, quelle persone che dicono vabbè, ma no, non è una festa commerciale, ma perché fare il regalo il 10 maggio, dovremmo farlo sempre o comunque quando ci pare a noi. E anche questo è un punto di vista. Chi magari oggi va a pranzo da mamma, e siete in tanti, lo so, dai, che la domenica già si fa, no? Non ci va tanto di cucinare, e quindi ogni scusa è buona per tornare ad assaggiare i piatti della mamma. Oggi però non è che ci possiamo presentare a mani vuote, quindi almeno un dolcetto a casa della mamma si porta. Se preparato da noi, poi sai quanto apprezza. Un 7% preferisce regalare un momento di coccole e relax, quindi smart box, magari un voucher per un bel massaggio rilassante, oppure magari un pranzo al ristorante, o ancora una giornata alle terme, perché no? Voi avete fatto il regalo alla vostra mamma? Che cosa le avete comprato? Mamme, cosa vi piacerebbe ricevere oggi dai vostri figli? Messaggi vocali, se vi va, altre 33 2688 688.

Arthur Baker, Queen of Chinatown su Radio Company. Buona domenica, buona festa della mamma. Ci state scrivendo in tanti perché sicuramente qualcosa avrete ricevuto, care mamme, qualcosa voi figli avrete regalato alle vostre mamme. C'è chi scrive: un dolcetto veloce veloce per la mia mamma, e mi manda anche la foto. Veloce veloce, cioè praticamente è un tipo doppio

0: pianto come una fontana. Mia figlia, in collaborazione col papà, mi ha regalato un pigiama nero in pizzo, ma soprattutto due portachiavi, una serie di stickers, la t-shirt e il CD degli Stray Kids, il gruppo K-pop che seguiamo. Altro che gioielli, tutto questo vale molto di più nel mio cuore. Eh beh, vabbè, ti conoscono bene, quindi sanno che cosa ti piace, cara Elena. E ancora, buongiorno carissima, mio figlio mi ha regalato un voucher con cui posso prendere quello che voglio. Ah, fantastico! E oggi pomeriggio si va al cinema a vedere Il Diavolo Veste Prada. Vedi che oggi tanti vanno al cinema, anche Gianluca Pacini. Stavamo parlando proprio di questo, del fatto che anch'io voglio vederlo al più presto. Oggi non posso, ma recupererò. Grazie Patrizia dalla provincia di Treviso, che fa gli auguri a tutte le mamme. Buongiorno a voi, ci dice Silvia. Auguri a tutte le mamme. Io ho ricevuto da mia figlia, che ha 15 anni, un cestino porta gioie all'uncinetto fatto a mano da lei. Ma che brava, a 15 anni già sa fare l'uncinetto. Io ho provato varie volte, mia nonna aveva tentato di insegnarmi, ragazzi, niente, sono proprio impedita, non fa proprio per me, peccato. Mia mamma è molto brava, per esempio, con i ferri. E mio figlio, 20 anni, invece, mi ha regalato un'orchidea. Oh, che bravo! Vedi, la pianta, la mamma, che piace. Mio marito, siccome ogni domenica mattina ci va a prendere le brioche per la colazione, mi ha portato a casa le pastine con le fragole e un cuoricino di cioccolato bianco. Ma quanto sei romantico! Vedi, lui che lo fa oggi, ma lo fa anche gli altri giorni che gli porta le brioche. Viva le mamme, assolutamente, viva le mamme. Continuate a dirci che cosa avete ricevuto oggi, se avete ricevuto un regalino, un pensierino, voi figli cosa avete regalato alle vostre mamme, al 333-2688-688.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot. Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a

0: solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Pieces, che è un ragazzo che ha avuto un'infanzia parecchio difficile, non avevano i soldi, con la mamma passavano da un divano all'altro con un'app che si chiama Couchsurfing, l'ha raccontato, e poi è diventato famoso, tanto che è un grande amico anche di Justin Bieber e altri personaggi famosi tipo Post Malone, e la sua musica sta piacendo sempre di più. Allora abbiamo un vocale oggi, festa della mamma, sentiamo.
1: Ciao Radio Company, sono Lucia. Mia figlia mi manda un grandissimo abbraccio virtuale, è a Dublino, un po' lontano per festeggiare insieme.
0: Mannaggia,
1: ho nostalgia. Ciao Radio Company.
0: Ciao, ti credo che hai nostalgia, però dai, un abbraccio virtuale, vi sentite al telefono, le facciamo anche noi gli auguri, facciamo a te gli auguri da parte sua, e poi magari vi rivedrete al più presto. Devo anche salutare mamma Cristina che ci sta ascoltando con suo figlio Cesarino, e poi Caterina, siete tante le mamme in ascolto di Radio Company in questo momento. Il regalo che avete ricevuto, se vi va ce lo raccontate, o che insomma voi figli che siete all'ascolto, che cosa pensate di regalare a vostra mamma oggi? Dai, che è una bella giornata, domenica, si sta insieme. Tra poco parliamo sempre del rapporto mamma e figli, perché ci sono insomma dei personaggi famosi che hanno fatto delle dichiarazioni per quanto riguarda il cellulare, lo smartphone. A che età si può dare ai propri figli secondo voi? 10 anni? 15 anni? 18 anni? Voi a che età gliel'avete dato? Se vi va ci dite anche questo al 333 2688 688. Adesso arriva Jennifer Lopez con Play.

0: di star bene senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Bresh, introvabile su Radio Company in questa domenica mattina con me, con Viviana, con Gianluca Pacini in regia, con voi che ci state ascoltando, che siete già svegli, che state insieme a noi e che state facendo gli auguri alla vostra mamma. E voi mamme ci state raccontando se avete ricevuto già qualcosina, qualche regalino dai vostri figli. Sentiamo.
2: Ciao,
1: una mamma.
2: Radio Company. Ciao. Io sono mamma Erika. Sì. Noi ci stiamo godendo una bellissima colazione in un maso in Tirol e la mia bimba mi ha regalato un massaggio, meglio di così. Auguri a tutte le mamme.
1: Grazie, che spettacolo, bellissimo. Quindi siete appunto in una di quelle tipiche case dell'Alto Adige Trentino, ve la state godendo proprio alla grandissima. Bene, così. E allora volevo anche sapere da voi a che età vi sembra giusto dare a voi mamme, ma anche voi papà potete rispondere, dare lo smartphone ai figli, perché i personaggi famosi hanno diverse posizioni sull'argomento. Per esempio Paolo Bonolis sostiene che lo smartphone andrebbe dato ai figli non prima dei 16 anni, in modo che possano viversi anche il mondo reale, almeno fino a un certo punto. Poi magari dai 16 anni comincia a essere indispensabile per mettersi d'accordo con gli amici, per uscire, per fare delle cose più da adulti. Stessa posizione per Barbara Berlusconi. No social, in particolare lei parla dei social più che del cellulare, prima dei 16 anni, quindi magari lo smartphone glielo dà, però non gli fa scaricare nessuna applicazione appunto dei social network, o comunque glieli blocca. In generale molti studi tendono a indicare i 14 anni come l'età più adatta, spesso coincidente proprio con l'inizio della scuola superiore, per avere un dispositivo personale. Voi che ne pensate? Avete già dato il vostro smartphone a vostro figlio? A che età? Quanti anni ha? Messaggi vocali

0: arrivando domenica mattina con noi su Radio Company. Sono Viviana, ciao a tutti. C'è Cristina che ci manda la foto di un bellissimo mazzo di rose che penso ti abbiano regalato i tuoi figli per oggi, che è la festa della mamma. Stiamo anche parlando di smartphone, quando è giusto darlo ai nostri figli, perché magari che ne so, abbiamo paura che si perdano, abbiamo paura che succeda qualcosa e quindi hanno il nostro smartphone anche da molto piccoli. C'è chi non concorda su questo e che dice non prima dei 16 anni. Patrizia scrive: ciao, io ho preso il cellulare ai miei figli alla fine della terza media, non esiste prima, ma con il senno di poi l'età giusta sono 16 anni. Concordo con Bonolis, beh, perché quella è l'età in cui in effetti cominci proprio a uscire, a vedere gli amici, a doverti organizzare. Prima è anche bello goderti la vita, giocare a pallone, a nascondino, in cortile, senza star lì appresso al telefono, anche perché è veramente un catalizzatore anche per i bambini piccoli. Io lo vedo con mia sorella, i suoi figli hanno 2 anni e mezzo e appena vedono il cellulare sono proprio attratti dalla luce, è una cosa incredibile. Quindi meglio lasciarli un attimo a respirare, fargli fare quella vita che abbiamo fatto anche noi, che siamo sopravvissuti anche senza cellulare. Voi a che età gliel'avete dato o lo dareste? Messaggi vocali 3332688688.
1: Domenicando ritorna tra pochi minuti.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore.
1: Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: di Radio Company torna con Daniele Belli e anche con DJ Nick. Ovviamente tutta quanta la fantastica crew ogni domenica dalle 14 alle 15 per questa oretta da fuori di testa. E ricordatevi che ci siamo anche il mercoledì a partire dalle 22 fino alle 23 con la replica, molto più che replica. Poi se avete voglia tutte le puntate le trovate su radiocompany.com e ovviamente su Strimbo. Grazie per essere stati con noi, alla prossima. Daniele Belli è tutto, ciao,
1: bel lavoro, andiamo.
0: Hai mai ascoltato Un Sacco Belli il podcast? Il primo podcast senza regole. Scopri Un Sacco Belli il podcast su radiocompany.com, su Strimmo e su tutte le piattaforme.
2: Un Sacco Belli.
3: Ci abbiamo fatto!
4: Radio Company Time.
5: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
6: Che fretta c'era, maledetta.
5: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
6: Sì, sì.
5: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice... Grazie! Allora sei proprio matto! Sei uno di noi! I matti del matinè, ogni mattina, dalle 9 alle 11, con me, Viviana, solo su Radio Company.
7: Nella domenica pomeriggio arriva il mixatone della Coppa!

0: Info e biglietti su ticketone.it. Con Radio Company ogni giorno hai la possibilità di assistere al concerto.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Domenica pomeriggio arriva il mixatone della Coppa.

0: Allora, carta igienica sensitive presa. E adesso prendo anche i fazzoletti.
1: Prendi quelli che non si rompono.
0: E infatti prendo fazzoletti sensitive, che sono morbidi. Ne basta uno solo. E non si rompono, nemmeno in lavatrice.
1: Sensitive, scelta di qualità.

Caffè con Céline Dion, All by Myself. Buonasera, come state? Tutto bene? Come va da voi? Tutto bene? State studiando? Vi state preparando per un esame? State lavorando alla tesi? Com'è? Quanti anni hai? 22, 23, 25, 27, 30, 40? E allora? In Italia all'università tornano gli adulti, perché sono sempre di più le persone che hanno compiuto, compiono i 40 anni, che hanno deciso di fare una scelta del genere, emerso tra l'altro in occasione di una recente ricerca. A spingere il ritorno in aula ci sono soprattutto carriere da ricostruire, magari, sai, le lauree lasciate in sospeso, e anche il desiderio di riprendersi un pezzo di vita, magari per cambiare la vita e sperimentare altro. Sono anche i senior, quelli veri, che hanno maturato già grandi esperienze di lavoro, che magari decidono ad un certo punto di fermarsi un po' e di studiare per poter portare a termine un percorso di studi magari iniziato tanto tempo fa, che non si è concluso perché hai viaggiato nel mondo, Questo, anche questo succede. Comunque sappiate che a 40 anni o anche dopo diventa una scelta più consapevole, importante, e anche molto voluta. Tra queste persone stasera ne saluto una. Ho un grandissimo abbraccio ad una ragazza che si chiama Deborah, che si è riscritta all'università alla meravigliosa età di 48 anni.

0: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le

0: Translate.
1: Company Caffè, eccoci qua all'interno del nostro appuntamento con Listen and Translate, che arriva ogni domenica sera attorno a quest'ora. Che cosa sta per succedere? Ascolteremo tra un attimo una canzone molto importante. Naturalmente sono sempre grandi canzoni quelle che ascoltiamo a quest'ora. Quando è stata presentata? 27 settembre 2018 è uscita, fa parte della colonna sonora di un grande film, A Star Is Born. Vinse tra l'altro anche un Oscar. Perché? Perché il brano è stato cantato dal vivo nel film, e quindi Oscar come migliore canzone originale nel 2019. Avete già capito? Qual è la canzone protagonista di questa sera? Lady Gaga e Bradley Cooper, Shallow. Che cosa ci raccontano in questa canzone? Intanto il titolo Shallow lo potremmo tradurre così: basso, poco profondo, superficiale. Indica la superficialità del mondo contemporaneo, per così dire. Ed ecco alcune parole di Shallow. Sei felice di questo mondo moderno? O hai bisogno di più? C'è qualcos'altro che cerchi? Lady Gaga, Bradley Cooper.
0: Radio Company, Company Caffè.

0: Company Caffè. Buonasera cari amici, benvenuti da noi. Prendetevi un attimo di tempo ora, se vi va. Entrate sull'account ufficiale di Radio Company oppure sul mio Tanitia Ferrari e ascoltate questi 40 secondi meravigliosi di una canzone stupenda pubblicata da pochissimo che ha realizzato questa giovane artista, e parleremo di lei tra poco.
1: Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Company Caffè. Radio Company Caffè.

L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.

0: Radio Company Caffè.
1: Radio Company Caffè.

ma che meraviglia, tra poco ascoltiamo insieme una canzone uscita da pochissimo, dopo aver sorpreso il pubblico del Fabric con una super anteprima. Lei, Gaia, ha presentato ufficialmente il suo nuovo singolo che anche noi qui a Radio Company adesso tra un attimo ascoltiamo insieme. Nel DNA di Gaia che cosa c'è? Ma ci sono delle sonorità molto belle, avvolgenti, brasiliane, un intreccio di ritmi e di suggestioni che rendono omaggio proprio al mondo brasiliano e ce lo restituiscono nuovo, ancora più fresco, più solare, in continuo cambiamento, in continua evoluzione. Tutto questo in Bossa Nostra Gaia.

Company Caffè, ciao amici, benvenuti, buonasera. Nel corso di questa serata, già da un po', prima di Mr. Big, che abbiamo ascoltato insieme stasera, To Be With You, abbiamo assaporato il nuovo singolo di Gaia, intitolato Bossa Nostra. Ma perché ne parlo ancora adesso? Per un motivo molto preciso, perché all'interno del brano, diciamo, il messaggio che Gaia manda è che certi amori non finiscono, ma cambiano ritmo, magari diventano degli amori silenziosi, un amore silenzioso, un ritmo diverso percepito, capito soltanto da chi l'ha vissuto questo amore, e magari queste due persone non si sono mai più incontrate nella vita. Quindi un amore magari così, che abbiamo ancora nei nostri ricordi, legato a quando eravamo adolescenti, preadolescenti, 20 anni, in quell'età lì, e che poi non abbiamo magari mai rivisto, però è rimasto dentro di noi, e con quel ritmo lì che è una meraviglia, perché a volte basta un profumo, leggere il nome di una città, guardare il profilo di una persona che beve il caffè seduto in un bar all'aperto, e quella persona magari ti riporta indietro nel tempo, ti riporta lontano. Tutto questo è contenuto in questo pezzo bellissimo, del quale ho tanto parlato, ma lo faccio proprio volentieri perché è stupendo. L'abbiamo ascoltato anche noi stasera, Bossa Nova Gaia. Ma fermati un attimo, entra sull'account ufficiale di Radio Company o sul mio, Tanitia Ferrari, e se ti sei perso Gaia, prenditi 40 secondi di tempo, perché una piccola parte della sua canzone la puoi guardare ed ascoltare sull'account ufficiale Instagram di Radio Company, oppure sul mio, Tanitia Ferrari.

0: Company Caffè, abbiamo sognato ad occhi aperti questa sera. Eh già, perché certi amori non finiscono, ma cambiano ritmo, percepito soltanto da chi l'ha vissuto quell'amore, da chi magari non si è mai più incontrato e sono passati 10, 15, 20, 30 anni, tutto può succedere, perché nella vita never say never again. Abbiamo parlato tanto di Bossa Nostra, singolo nuovo di Gaia, abbiamo anche raccontato che cosa è successo a Copacabana, 2 milioni di fan per un concerto storico, protagonista Shakira, e poi di un thriller psicologico che uscirà ad ottobre, protagoniste Anne Hathaway e Dakota Johnson. E poi, ma potevamo non salutare tutte le mamme del mondo, visto che oggi è la festa della mamma, e anch'io saluto la mia naturalmente. Allora, grazie a Fabio De Magistris, a Mauro Tonello, a Stefano Bosca, un abbraccio a tutti voi da Tanitia Ferrari. Vi lascio con il pensiero delle stelle di questa sera. Poteva non essere dedicato alle mamme? E di Biagi, che scrisse: le verità che contano, i grandi principi alla fine, restano due o tre. Sono quelli che ti ha insegnato tua madre quando eri bambino.
1: Radio Company Time.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
3: fare? Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: oh, sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
4: Ermal Meta Live Club 2026. Stella, stellina. Il 15 maggio all'Hall di Padova, il grande concerto di Ermal Meta. Uno show imperdibile che ripercorre i grandi successi fino al nuovo album Funzioni Vitali. Info e biglietti su ticketone.it. Con Radio Company, ogni giorno hai la possibilità di assistere al concerto.

0: Tonello, c'è l'80 Festival di domenica qui su Radio Company. Salve a tutti, buongiorno anche a DJM Martino che mixerà i successi marchiati anni 80. Partiamo con un bel pezzo per la voce di Harrison Moriarty e il progetto con quello di Yasuko State Farm. Troviamo loro le nostre ziette inglesi, le Banana Ram con Chris Summer e Valerie Dore con The Nights.
1: 80 Festival, let's go.

0: Da Torino valido la sua The Night, le Bananarama con Cruel, prima ancora Yesu con Set Fern. Una piccola pausa, tra un po' ritorniamo con la musica marchiata anni 80, noi degli anni 80.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival.
2: Radio Company, domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare.

80 Festival suona la domenica mattina, noi degli anni 80 qui su Radio Company con Mauro Tonello, ed ora un pezzo di storia della musica per i Supertramp, l'album storico da quella Breakfast in America con The Logical Song, e poi un pezzo italiano, anche in questo caso i ricordi dell'estate anni 80, Alan Sorrenti e la sua Figli delle Stelle.

Supertramp con la bellissima The Logical Song. In arrivo ora un bel pezzettone del 70 con Van McCoy, The Hustle, e poi una grande accoppiata, Olivia Newton-John e John Travolta con You Are The One That I Want.

0: Ricorderete sicuramente le scene del mitico film di Grease con You Are the One That I Want e il duetto appunto di Olivia Newton-John e John Travolta. Prima ancora Verve Coi dai N70 con The Hustle. Ancora una piccola pausa, pochi minuti e torniamo sempre noi degli anni 80.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Spot.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: bello, c'è l'80 Festival che suona la domenica mattina qui su Radio Company, pronti per sentire anche Noi Me, Noi You per il gruppo degli Hub. Subito dopo Casey and the Sunshine Band, That's the Way I Like It.
1: 80 Festival.

primo grande successo firmato dalla collaborazione tra Casey e Finch e la Sunshine Band, ora sia Casey and the Sunshine Band, questa era That's the Way I Like It, e prima ancora anche in questo caso un pezzo di storia con gli Abba e Noi Mi, Noi You. Ora, dalla febbre del sabato sera, i Tavares.

0: era Riccardo Cocciante con Io Canto e ce lo siamo cantati tutti insieme, e i Tavares con More Than a Woman. Tra un po' gli ultimi di 80 Festival.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Radio

0: di 80 Festival qui su Radio Company. La domenica da Mauro Tonello è tutto, noi ci sentiamo questa sera alle ore 18, vi lascio con Stefano Ferrari e la Web Chart, anzi la Company Hit ritrasformata. Subito dopo ci sarà anche Domenicando con Michela J, nel frattempo anche un grazie al nostro DJM e al nostro Martino che ha mixato i successi di 80 Festival.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto
3: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Company. Company. Boutique.

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Compagnie.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Company. Radio Company. Boutique?
6: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.